0: Пуса.
1: Минутка веб-радіо Сан-Маріно на радіо Чепельдок.
2: Per la tua pubblicità su questa rete. 0549 88 20 06. Radio San Marino, la radio che senti. San Marino.
3: Checco Guidi.
4: Rime e ricordi d'infanzia.
3: Siamo noi che bussiamo alle vostre porte attraverso l'altoparlante della radiolina.
5: Avanti, avanti, speriamo che tanti...
3: Venghino, signori, venghino.
5: Venghino.
3: Buongiorno, buongiorno amici, noi siamo qui come ogni domenica mattina per le rime e i ricordi d'infanzia. Direi di cominciare subito con un modo di dire.
5: Sì, che poi si un pochino si sposa, perché siamo partiti un po' con questo chiasso, un pochino, no? Tu bussi, certo. un po' di cagnara, un po' di...
3: Sì.
5: Quindi il modo di dire baganera, baganera che... Poi in italiano si tradurrebbe confusione, chiasso, perché veramente non è traducibile. Baganera si rifà.
1: Это была минутка веб-радио Сан-Марино на радио Чепельдук.